0: Salut à tous, ici de Guinanta Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Oh, così bello giovanotto che sparì da un fior di l'età.